0: appena spuk. E questo di vuole delle mura, un meno ferro verloren. E l'altra che mi dite mona, che della o quel persona, di te non è una labirinta e treba, da trena muss man ewig bleiben.
1: Das Haus des Schlecht, das Haus des Schlecht, ja, das Haus des Schlecht.